0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: sì che la volevo amare. Mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella amore.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 8.5 di frequenza FM Radio 2000 questo martedì 21 luglio del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti. E potete riascoltare questo programma il venerdì sera dal 21 fino alle 24. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Chi è? Ripeto, chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Se sapete la risposta potete telefonare qui nello studio digitando 0297155403 o mi potete telefonare e mandare un messaggio sul mio cellulare sul 0499 999 149. Buona fortuna a tutti, ne ho 7 e vi ho dato la risposta esatta che loro non lo sanno. Per qualche richiesta o dedica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi sul 0499 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio Next Generation Crest Supply e App Structure. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2000 98.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. and you can re-listen this program on Friday night from 9 p.m. till midnight. Obviously, this program is also repeat on Friday night. My name is Carlo, 0499 999 149.

Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro a tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, buon proseguimento ascolto. Prima di tutto mi voglio scusare con i miei radioascoltatori, perché la settimana scorsa ci stava un signore che faceva il programma turco sulla DAB Plus, invece mi ha tolto la FM, quindi l'ultimo programma di questo pomeriggio lo ripeterò, tutto quello che non avete ascoltato la settimana scorsa, quindi non perdete niente. Allora, l'ultima mezz'ora, la prima ora dedicata ai giovani, ascolterete nuovi bei singoli, 12 scusate, poi dopo la prima terna ci sarà il bravissimo Maurizio Pagnini che darà qualche assaggio, così dirà alle 16.30, e vi prego di non perdere proprio il suo programma delle 16.30, perché a me mi è piaciuto tanto. E poi l'ultima ora del programma di Incontro Musicale, prima mezz'ora dedichiamo a Peppino Di Capri, che diciamo quando è morto e come è morto, e poi l'ultima ora dedichiamo ai miei radioascoltatori con Mina, Franco Simone, Gino Paoli, Domenico Modugno, e poi tre canzoni di Guido Renzi, che il mio radioascoltatore piace molto, Guido Renzi. Quindi io ringrazio tutti voi, scusate la settimana scorsa. Comincerò questa sera con un nuovo singolo di Mr. Ryan con Lunedì Nero, qui su Radio Incontro Musicale. Carlo Tartaglia vi auguro a tutti, dovunque voi siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Continuate ad ascoltare e ditelo agli altri.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai.

0: però boh, meglio di no.
1: Bellissimo singolo di Mr. Ryan con Lunedì Nero qui su Radio Incontro Musicale. Noi continuiamo con un altro ultimo singolo appena uscito, ha fatto quasi 4 giorni, sto parlando di SSD Project insieme a Valeria Rossi con Rivedendo Te. Ascoltiamo insieme.

0: davanti a me.
1: Perfetto, chiudiamo la prima terna con canzone estive che stanno facendo un grandissimo successo in Italia. Questa volta è l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ascoltiamolo insieme. Prima volta. Sempre su Radio Incontro Musicale. Perché non parte? Eccoci qua. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 99.5 FM Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. And you can also listen to this program, the repeat, on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo 0499 999 149. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale, va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera potete riascoltare lo stesso programma dalle 21 fino alle 24. Il mio nome è Carlo Tartaglia, ancora una volta mi scuso della settimana scorsa, c'è stato un errore dal collega turco che invece di mettere sulla DIB Plus si è preso la mia onda, quindi io facevo il programma l'ultima ora, però mi ascoltavo soltanto io stesso, che non andava nelle frequenze di 98.5 di frequenza FM, quindi mi scuso, però non vi avete perso niente, perché io il programma dell'ultima ora ve lo faccio ascoltare adesso con le bellissime canzoni di Peppino di Capri, prima mezz'ora dedicata a lui, e poi le bellissime richieste, una più bella dell'altra, dai miei radio ascoltatori. L'indovinello del mese di luglio: chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? 04 99 999 149 9. Rimanete con me, perché dopo le 12 nuovi singoli avremo al telefono la cantante Carlotta Cent'anni. Parlerà del concerto che ha fatto il mese scorso a Merkfield e l'altro che farà ad agosto. Però adesso ci ascoltiamo con un assaggio cosa Maurizio dirà verso le 16.30, e vi dico, amici radioascoltatori, non perdete quello delle 16.30 perché è fantastico.
1: Buon pomeriggio Carlo e a tutti voi cari affezionati ascoltatori. Questi i titoli del programma che ascolterete verso le 4.30, oggi più tardi verso le 4.30 del pomeriggio. Allora, parleremo dei mondiali che si sono conclusi, dei vari premi che sono stati assegnati, parleremo poi, ripercorreremo brevemente quanto è accaduto in questi mondiali. E parleremo del Gran Premio di Formula 1, dove è tornato alla vittoria Antonelli, e dell'America's Cup, che è già a Napoli, è già una realtà, e poi il ranking del tennis mondiale, i risultati, classifiche e i prossimi incontri della NPL di New South Wales, e come promesso vi spiegherò perché il Roland Garros sarà l'unico dei quattro slam dove si continuerà ad avere i giudici di linea, cosa che invece non accade più negli altri tre Grand Slam, che sono l'Australian Open,

0: Will Meledon e Lewis, gli Open americani. Questo insomma è quello che ascolterete più tardi verso le 4:30. Vi aspetto, buon proseguimento d'ascolto con la bellissima musica dell'amico Carlo Tartaglia.
1: E non mancate, perché io l'ho ascoltato, veramente mi ha fatto molto piacere. Mentre organizzavo il mio programma, ho sentito delle bellissime notizie che Maurizio Pagnin ci fa ascoltare soltanto su questa stazione radio ogni martedì, quindi non mancate. Noi ripartiamo, nuovo singolo di Mimmo Lettiero con Tra suon e realtà. Prima volta qui su radio, incontro musicale. Ascoltiamo insieme.

Bellissima musica qui su Radio Incontri Musicale questo pomeriggio. Vi ricordate Mietta? Ritornate nella crosta dell'onda qui su Radio Incontri Musicale anche in Italia. È uscito con una canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 che si intitola Tutto sotto un sole. Non tutto, sotto un sole, in napoletano. Ascoltiamo insieme Mietta.

bellissima Mietta qui su Radio Incontro Musicale, per la prima volta la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026, e noi chiudiamo la seconda terna con l'ultimo singolo di Emma Muscat con Sweet Panorama, e noi l'ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale.

Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? Me lo dovete dire voi, 0499 999 149 o mi potete telefonarmi qui nello studio digitando 0297 155403 per portare a casa una bella cuffia Bluetooth che veramente c'ha quasi più di 5 ore di musica senza caricare, quindi un bellissimo cuffio, potete passeggiare, potete lavorare, cucinare, state nel giardino senza che dovete portare la radio appresso, ascoltando il mio programma tra le cuffie, quindi un bel regalo. Però mi dovete dire la risposta esatta, che ce n'ho 7, che mi hanno dato la risposta esatta, che loro non lo sanno, e spero che uno di voi la prossima settimana venga qui nello studio a sorteggiare il vincitore o la vincitrice di portare a casa questo bellissimo regalo. Noi partiamo perché Marco Masini è uscito con un nuovo singolo e io ve lo faccio ascoltare per la prima volta, si intitola E poi ti ho visto cadere. Ascoltiamo insieme.

0: vivere.
1: Bravissimo Marco Masini, adesso ascoltiamo un nuovo singolo di Morvano con Dolce e un po' salato. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale.

0: quel tuo bacio mi è restato.
1: Bellissimo singolo di Morvano con Dolce un po' salato, e vorrei ricantare di nuovo, ma purtroppo no. Adesso però ci ascoltiamo un nuovo singolo, questa volta è cantato da Antonella Teti con Non esiste un addio. Per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale, ascoltiamolo insieme.
0: C'è una porta che il cuore continua ad aprire, una voce che il silenzio non riesce a coprire. Ci sono assenze che il tempo non sa cancellare, perché chi abbiamo amato non smette mai di restare.

La bellissima canzone, nuove canzoni, li potete ascoltare qui ogni martedì dalle 15 fino al 18 insieme a Carlo Tartaglia. Radio Incontro Musicale. E chiudiamo l'ultima terna per i nuovi, per i giovani, l'ultimo singoli. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Paola Turci con Fiore di Ghiaccio, qui su Radio Incontro Musicale, per la prima volta. Radio 2 Triple O with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Paola Turci, Fiore di Ghiaccio.

Bellissimo singolo questo di Paola Tucci con Fiore di Ghiaccio. Adesso ascoltiamo Stash con Come farò senza te. Anche questa canzone prima volta.

bravissimo singolo qui su Radio Incontro Musicale. Adesso chiudiamo la quarta terna, il programma dei giovani. L'ultimo singolo di Blip che si intitola Se mi cerchi domani. E poi c'è scritto: chi non sa tenerti stretto non ti merita di restare. Che belle parole, ascoltiamo insieme. E poi dopo di questa canzone parleremo con Carlotta Centanni qui su Radio Incontro Musicale al telefono.

0: Radio 2 000 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. and every Friday night. You can listen to this program also from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. Siete sempre sintonizzati su 8.5 di frequenza FM con Carlo Tartaglia, il programma del martedì sera. Dopo che abbiamo finito la prima ora, adesso ci ascoltiamo a Carlotta Cent'anni che, se non sbaglio, se tutto va bene, io ce l'avrò al telefono. Buon pomeriggio, Carlotta.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti.
0: Come va? Va bene?
1: Bene, bene, tutto bene, grazie. C'è il sole.
0: Beh, guarda, io penso che quest'anno è un inverno primavera, se non sbaglio, perché si fa freddo la mattina e la sera, però durante il giorno, se non piove, non c'è vento, c'è il sole, è un giorno di primavera. Cosa pensi?
1: Sì, no, siamo fortunatissimi, è stato un inverno, è un inverno veramente mite, quindi siamo... sono veramente felice, no? Che andiamo al mare ancora, io faccio il bagno, anche se l'acqua è freddissima, ma mi butto.
0: Perché no? Allora adesso ti stai buttando un'altra volta, perché dopo il concerto che hai fatto a Merrickville, tra l'altro com'è andato quello di Merrickville?
1: È andato molto bene, il Camelot Lounge... È andato benissimo, infatti mi hanno riproposto loro di fare un nuovo concerto e quindi siamo di nuovo al Camelot Lounge il 13 agosto.
0: E quindi adesso ti butti a fare un altro concerto il 13 agosto. Sempre lo stesso Merrickville, sempre lo stesso posto?
1: Sì, sempre lo stesso posto, appunto Camelot Lounge, Merrickville. E siamo sulla, perché sai che Camelot Lounge ha due function rooms, no? C'è la piccola che si chiama Jungle Bar,
0: sì.
1: E poi c'è la grande che è appunto Camelot, che è il piano di sopra, e noi siamo sempre al Camelot, che è la sala grande, diciamo, ecco.
0: Ho capito, canterai canzoni inglesi o napoletane?
1: Allora, questo appuntamento From Italy with Love sarà, questa volta sarà un insieme di canzoni napoletane, di canzoni mie originali prese dai miei album, dai miei quattro album che sono online, e poi ci saranno anche dei brani soul, jazz, che mi direi.
0: Il tuo genere, possiamo dirlo, il tuo genere di, no, jazz, blues, quel ti piace a te,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, il mio genere, certo, sì. sì.
0: Io sto ascoltando molto i CD che mi hai dato, Carlotta Cent'anni, Napoli resta con me, e lo gradi quando guido, mi piace, hai una bella voce da ascoltare.
1: Grazie di cuore.
0: Allora, chi vuole acquistare i biglietti, cosa devono fare per il concerto di agosto?
1: Allora, per il concerto del 13 agosto potete andare direttamente sul mio sito carlottacentanni.com e lì trovate i biglietti in vendita sulla home page, oppure potete andare direttamente sul sito di Camelot Lounge e lì trovate anche al 13 agosto i biglietti in vendita.
0: Di che giorno è, Carlotta?
1: È un giovedì sera.
0: È
1: di nuovo un giovedì sera, anche lo scorso concerto era di un giovedì sera, e quindi siamo rimasti, continuiamo su questo giovedì sera, e speriamo che sia successo come è stato l'altro.
0: Beh, se ti hanno chiamato dopo un mese che hai fatto l'altro, quindi questo significa che sta facendo un grandissimo successo. Io ti auguro che continui ad esserlo così a gonfie vele.
1: Grazie di cuore, Carlo. Spero tu possa venire. Non sei venuto l'altra volta?
0: No, non potevo venire, e quindi adesso vediamo. Metto sul diario la data e vedo se ci posso venire con mia moglie.
1: Ok, e ci sarà sicuramente appunto due biglietti per te.
0: Grazie. Allora, c'è qualcos'altro che vuoi dire, Carlotta?
1: Prima sì, che allora, voglio dire che ho prima di... Questo è un concerto importante, un appuntamento importante. Per chi invece non può venire al Camelot Lounge, sarò il 31 luglio in un altro posto molto bello, tra l'altro, che è al RSL di Balgala in Seaford.
0: Capito.
1: Seaford.
0: Sì.
1: quindi, e questo è anche un altro appuntamento, il 31 di luglio,
0: Brava,
1: quindi
0: brava.
1: è di venerdì.
0: Quindi sei impegnata.
1: Sono impegnata, certo.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere. Mi fa piacere. Spero che in
1: Sono
0: questa,
1: contenta.
0: sì, spero che in questa intervista, se c'è qualcuno che ti sta ascoltando, magari vuole venire a trovarti, perché, ripeto, hai una bella voce, i tuoi singoli, il tuo CD mi piace tanto, è orecchiabile, eppure è dolce, è piano e ti fa proprio godere ascoltare la tua musica.
1: Grazie di cuore. Tu dovresti anche ascoltare. Te l'ho dato il disco, il mio primo album,
0: Non ho,
1: Respiro.
0: non mi ha dato quello che dice Carlotta Cent'anni, Napoli resta con me. Solo questo ho io.
1: Solo quello ti ho dato?
0: Sì, perché solo quello che ho trovato. Non so se mi ha dato l'altro. Questo mi hai dato. O mi hai dato un altro
1: No,
0: pure.
1: perché ne ho altri tre di dischi.
0: Beh, io
1: Quindi.
0: questo mi hai dato e questo sto ascoltando in macchina.
1: Ah,
0: Perfetto.
1: va bene, la prossima volta ti darò anche Respiro. Se lo ascolti, se lo ascoltate, basta che
0: Sì.
1: vai su Spotify
0: Sì,
1: o
0: sì, sì,
1: Apple
0: sì, sì.
1: Music. E lì ci sono dei brani miei originali, che sono molto moderni, sono molto orecchiabili, la musica è molto radiofonica.
0: Carlotta, hai scritto
1: Quindi,
0: mai delle tue canzoni?
1: come no? Cioè, ti sto dicendo, sì,
0: No,
1: questo è tutto un disco
0: proprio
1: mio.
0: tuo, tutto tuo. No, lo so che è il disco tuo, ma l'hai scritta tu. Fantastico.
1: Tutte mie, sì, tutte canzoni scritte da me.
0: Allora me lo devi dare quello là. Lo devi
1: Certo,
0: ascoltare.
1: assolutissimamente, Respiro e anche Rome to the Land of Australia. Anche
0: Capito, capito.
1: quello è un disco tutto di canzoni originali scritte da me, dove c'ero
0: E
1: se
0: perché hai
1: solo.
0: scelto Respiro? Per quale motivo?
1: Respiro, perché l'ho chiamato Respiro?
0: Sì.
1: Ma perché è una bella domanda. Ero a Roma, non ero ancora venuta in Australia, era il 2008, 2007,
0: Sì.
1: e non avevo problemi di respirazione.
0: Capito?
1: Sai quando sei stanco, sei molto stressato, no? Non riesci a respirare bene, quindi ho sofferto di anxiety,
0: Ho capito.
1: ho avuto anche qualche problema di panic attack as well a Roma prima di lasciare l'Italia.
0: Ho capito.
1: E quindi in quegli anni ho capito quanto è importante respirare
0: Ho capito.
1: e nel respiro c'è ogni cosa, no? Nel respiro c'è la vita, nel
0: Certo,
1: respiro
0: certo.
1: c'è tutto.
0: L'ultima ora, questo pomeriggio, metto la canzone di Franco Simone intitolata Respiro. Ecco perché ti ho fatto questa domanda. Anche lui l'ha
1: Ma
0: intitolata
1: vai a.
0: Respiro.
1: Sono felice, però se tu vai a prendere la mia Respiro, anche io ho una canzone che si chiama Respiro,
0: Sì.
1: e la prendi su Spotify o Apple Music o YouTube,
0: Sì.
1: e ti piacerà perché è un pezzo reggae.
0: Certo che piacerà, te lo sto dicendo, mi stanno piacendo pure quell'album che mi hai dato perché hai la voce, come si dice, orecchiabile, che si può ascoltare, non è una voce acuta dopo due o tre canzoni, capisci quello che volevo dirti? Prego,
1: Sì, grazie, grazie.
0: prego,
1: Beh,
0: prego.
1: grazie Carlo.
0: Comunque Carlotta, io ti faccio in bocca al lupo per l'ho scritto qua, il 13 agosto. A sempre a Merkville e spero che ci vediamo là.
1: Va bene, poi ti chiamerò e insomma ci diremo le cose, i details.
0: Perfetto,
1: Va bene,
0: perfetto.
1: grazie,
0: Grazie.
1: grazie di cuore ancora di avermi avuto alla tua
0: Niente, niente, sei
1: radio.
0: benvenuta. Tanti saluti a tutti. Ciao, grazie,
1: Grazie,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie. Ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao,
1: grazie,
0: grazie. Ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao. Eccoci qua, amici radioascoltatori. Avete sentito? Se siete interessati, potete acquistare i biglietti dove ha detto la signora Carlotta, che veramente io lo ascolto parecchio. Il suo CD è molto bello. Radio 2-3-0-98.5 FM, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Chi è che se guida male, al massimo può schiacciare qualche piede. 0499 999 149. Potete telefonarmi anche qui nello studio digitando 02 97 15 5403. Noi andiamo avanti perché abbiamo Lina da Katumba. Ciao Lina, sempre quotidianamente mi ascolto ogni martedì come fanno tutti gli altri, quindi io vi ringrazio. Dice che io non metto spesso Marco Masini, Marco Armani. Hai ragione, però adesso ti faccio ascoltare uno dei grandissimi successi indietro a Sanremo 1985. Tu dimmi un cuore ce l'hai. Ascoltiamo insieme.

Bella canzone che ha fatto, che ha cantato Marco Armani. Tu dimmi un cuore ce l'hai. Spero che ti è piaciuto, ma Lina di Katumba. Adesso ci ascoltiamo a un altro bello protagonista della canzone italiana che ci ha lasciato tante bellissime canzoni. Sto parlando per Franco Battiato, per Sandro di Lilyfield. Dice Carlo, mi metti una canzone, io ti faccio ascoltare e ti vengo a cercare. Questa a me mi piace tanto, questa canzone. Ascoltiamola insieme, Franco Battiato.

Bella canzone di Franco Battiato con E ti vengo a cercare qui su Radio Incontro Musicale. Adesso andiamo a Antonietta di Liverpool, che vuole ascoltare la canzone di Anna Tatangelo, Quanto due si lasciano. Ascoltami insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triplo 98.5 FM with Carlo. Avete ascoltato Dori Ghezzi e Non si finisce mai per Francesco di Five Dog. Poi siamo andati a Gosford, dove Giacomo voleva ascoltare la canzone dei Ricchi Poveri con Canzone d'amore, e appena ascoltato adesso Michele Zarrillo, La notte dei pensieri per Antonio di Penrith. Belle richieste ai miei radioascoltatori questo pomeriggio.

0: Ed eccoci a Minuto Sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, siamo ritornati alla normalità, adesso si dorme, non c'è né Wimbledon né i mondiali e quindi possiamo riposarci. Iniziamo subito parlando prima delle due finali, parlandovi delle che ripercorriamo cosa è accaduto. Alle qualificazioni per i mondiali avevano partecipato 206 squadre, 48 si sono qualificate, purtroppo lo sappiamo, abbiamo sofferto, mancava l'Italia. Dei gironi eliminatori erano almeno 10 le possibili favorite: il Brasile di Carlo Ancelotti, la Germania, l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Norvegia, il Portogallo, l'Inghilterra, oltre alle due finaliste Argentina e Spagna. L'Olanda e Germania sono state eliminate entrambe ai sedicesimi, ai rigori, la prima contro il Paraguay e la seconda contro il Marocco. Agli ottavi di finale sono uscite di scena Portogallo e Brasile. La squadra di Cristiano Ronaldo ha avuto la sfortuna di incontrare troppo presto la Spagna sul suo cammino ed è stato sconfitto dopo un gol di Merino al 91esimo. I verde-oro di Carlo Ancelotti sono stati eliminati dalla Norvegia, a sorpresa ma non troppo, con due gol di Erling Haaland. Ai quarti hanno dovuto dire addio ai mondiali il Belgio e la Norvegia. I Diavoli Rossi di Rudy Garcia hanno perso 2-1 contro la Spagna. I Vichinghi di Stel Solbakken sono stati sconfitti in rimonta sempre per 2-1 dell'Inghilterra. Alle semifinali gli altri due verdetti, più netto quello di Spagna-Francia, finita 2-0, più combattuta invece Argentina-Inghilterra, 2-1 in rimonta per la squadra di Messi, partita che l'allenatore dell'Inghilterra, a mio avviso, ha perso lui. E veniamo alle finali. La Spagna è la nuova regina del calcio mondiale. Le Furie Rosse hanno conquistato il loro secondo titolo iridato della storia. 16 anni dopo, cari ascoltatori, il trionfo del 2010 in Sudafrica, superando l'Argentina per 1-0. Dopo i tempi supplementari nella finalissima disputata al New York Jersey Stadium, dove gli spettatori sono stati oltre 80.000, per la precisione 80.663. Una sfida intensa, combattutissima e ricca di tensione, risolta soltanto al 106esimo minuto dalla rete decisiva di Ferran Torres, che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi spagnoli. A me la partita non è piaciuta per niente, comunque la Spagna ha meritato di vincere. L'episodio che ha cambiato un po' il volto della partita è arrivato nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. L'Argentina è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Enzo Fernandez, ammonito per la seconda volta dopo un duro intervento su Cubarsi. Costretta all'inferiorità numerica, l'albiceleste di Messi ha dovuto affrontare tutto l'extra time con un uomo in meno, cedendo infine alla continua pressione della formazione di Luis de la Fuente. Per la Spagna si tratta di un successo storico che conferma il dominio degli uomini che gli spagnoli hanno avuto negli ultimi anni. Le Furie Rosse hanno infatti esteso la loro straordinaria serie positiva, mantenendo una imbattibilità che dura ormai da molti mesi, 38 partite, e culminata quindi con la conquista del titolo mondiale senza conoscere sconfitte. Ha subito soltanto un gol contro il Belgio, lo ha segnato De Ketelaere. Un percorso esaltante che ha consacrato una squadra ricca di giovani talenti capace di coniugare qualità tecnica, organizzazione e personalità. Il tecnico spagnolo bisogna elogiarlo, ha a disposizione due giovani che continueranno a fare parlare di loro. Mi riferisco a Cubarsi, che prima di questo mondiale il suo valore era di 82 milioni di euro, adesso sarà salito, e quello di Lamine Yamal, che valeva 200, addirittura 220 milioni di euro, adesso chissà quanto costerà. La finalissima è stata impreziosita da uno spettacolo senza precedenti durante l'intervallo. Per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio il pubblico ha assistito a un vero e proprio halftime show, ispirato a quello del Super Bowl dell'American Football, con esibizioni delle superstar internazionali. Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, oltre a Tom Cruise. Poi c'è stato Madonna, che è entrata in campo in un'automobile assieme a Ronaldo e Ronaldinho, Ronaldo un po' ingrassato, Ronaldinho ancora in forma, Shakira, Justin Bieber e del gruppo coreano BTS, che ha raccolto molto successo. Tra le personalità presenti in tribuna d'onore figurava anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accolto insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino e a numerosi capi di Stato e personalità dello sport e dello spettacolo. Al termine dell'incontro Trump ha preso parte alla cerimonia di premiazione consegnando insieme a Infantino la Coppa del Mondo ai nuovi campioni del mondo della Spagna. Prima di congedarsi dal Mondiale, Inghilterra e Francia invece, cari ascoltatori, ci hanno regalato uno spettacolo indimenticabile nella finale per il terzo posto, vinta dagli inglesi per 6-4, 10 reti, all'Hard Rock Stadium di Miami davanti a 65.000 spettatori. 10 reti di pregevole fattura hanno entusiasmato il pubblico, ma non solo, anche noi che li abbiamo viste in televisione, con la perla finale firmata dal 23enne Jude Bellingham, una delle grandi stelle della rassegna iridata, un giocatore che secondo me sarà tra i primi 5 al mondo nei prossimi anni. A testimonianza della correttezza dell'incontro voglio ricordarvi che l'arbitro non ha estratto nemmeno un cartellino giallo e in campo, non voglio fare commenti razzisti, erano presenti soltanto 2 giocatori bianchi nell'Inghilterra e 2 giocatori bianchi nella Francia. Il successo ha consegnato all'Inghilterra il terzo gradino del podio, mentre la Francia ha salutato un ciclo storico. Quella di Miami è stata infatti l'ultima partita di Didier Deschamps, l'allenatore, dopo 15 anni alla guida dei Blues. A consolare i francesi ci ha pensato Kylian Mbappé, autore di una doppietta che gli ha permesso di conquistare il titolo di capocannoniere del Mondiale, con 10 reti e di stabilire il nuovo primato assoluto di 24 gol segnati nella storia dei mondiali, scrivendo un'altra pagina memorabile della sua straordinaria carriera. Primo tempo stradominato dall'inglese, a segno 4 volte, poi nel secondo tempo nessuno ci pensava, incredibile rimonta dei francesi che si sono portati sul 4-3, poi 5-3 con la tripletta di Saka che si è portato a casa il pallone, 5-4 per la Francia con Dembélé al 96esimo e 2 minuti dopo il sigillo bellissimo di Bellingham. Vi voglio ricordare quali sono stati i vari vincitori dei vari premi. Miglior giocatore, quindi pallone d'oro, al centrocampista spagnolo Rodri, il capitano delle Furie Rosse, ha trascinato la Spagna al titolo mondiale. Al secondo posto Messi, al terzo Mbappé. Miglior giovane, lo spagnolo Pau Cubarsi, 19 anni. Migliore portiere, lo spagnolo Unai Simón dell'Atletico Bilbao. E capocannoniere, come io vi ho già detto, scarpa d'oro Kylian Mbappé con 10 reti. Rimaniamo nel mondo del calcio. Vi voglio dare una notizia per chi segue la Roma, ma soprattutto segue un grande giocatore. Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. L'argentino ha prolungato il contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027 e guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro, poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Alla Roma dal 2022 per Dybala sarà la 5ª stagione in maglia giallorossa. Cambiamo sport. Formula 1. Vince Antonelli a Francorchamps. La Mercedes di Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra rossa della Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Subito fuori la Mercedes di George Russell dopo il via con la Ferrari di Hamilton. Sfiorato il dramma per Hamilton al pit stop per cambio gomme al 21esimo giro, in ripartenza il pilota della Ferrari ha fatto cadere a terra un meccanico che ha rischiato di finire sotto le ruote della sua rossa. Vediamo qual è la classifica piloti dopo questo Gran Premio. Al comando Antonelli con 204 punti, Lewis Hamilton 159, George Russell 154, Charles Leclerc 126, Lando Norris 103, Oscar Piastri 92 e Max Verstappen 91. La classifica costruttori: Mercedes al comando con 358 punti, seguita dalla Ferrari con 285, McLaren terza con 195. Cambiamo sport, parliamo dell'America's Cup. Napoli Procida, Bagnoli e Nisida, un'area che verrà invasa da scafi capaci di volare sull'acqua. Tra allenamenti e sessioni di tecnica è iniziata la Road to Naples dei diversi team che prenderanno parte alla prossima tappa della Louis Vuitton Cup dal 24 al 27 settembre. Di fronte a Castel dell'Ovo, chi a Napoli lo sapranno che dov'è, hanno già fatto la loro comparsa sia Luna Rossa sia Emirates New Zealand, che ha pure installato il suo quartier generale in città. A settembre sarà attivo il Race Village ad ingresso gratuito e sarà il centro dell'azione con gli spettacoli di Dock Out e Dock In sul palco principale e tanto altro intrattenimento per fan e visitatori. Quindi Napoli in settembre sarà veramente una città invasa da un sacco di da molteplici tifosi che amano l'America's Cup e soprattutto la vela. Qualcuno mi ha chiesto ma come sono le classifiche mondiali dopo Wimbledon? Ve le do ragazzi, ve le do, ecco qua. Per quanto riguarda l'ATP maschili, Jannik Sinner ha 13.450 punti, al secondo posto Alexander Zverev con 8.480, terzo Carlos Alcaraz con 8.160, poi seguono gli altri, non vi do i punti, quarto Félix Auger-Aliassime, quinto Alex de Minaur, sesto Ben Shelton, settimo Novak Djokovic, ottavo Daniil Medvedev, nono Flavio Cobolli e decimo Taylor Fritz. Fanno parte anche al sedicesimo posto Matteo Arnaldi. Altri italiani nella top 100 comprendono Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Luca Nardi. Guardiamo invece le gentili signore. Al comando del WTA ranking c'è Arina Sabalenka, 8.550 punti, seguita da Elena Rybakina, 6.945, terza Jessica Pegula con 6.475. Seguono poi, senza darvi il punteggio, Coco Gauff, quarta, quinta Mira Andreeva, sesta Carolina Muchova, settima Linda Noskova, ottava Amanda Anisimova, nona Iga Swiatek e decima Elina Svitolina. Per quanto riguarda le italiane, la prima delle italiane è Jasmine Paolini, scesa al dodicesimo posto. Seguono tra le migliori anche Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto. Qui, prima di parlare del Roland Garros, come vi avevo promesso, vi parlo un momentino della National, della NPA del New South Wales, dove ci sono stati un risultato positivo e uno negativo per le due squadre italiane. L'Appia che durante il campionato ci ha molto spesso entusiasmato per le sue rimonte, perdeva 3-2 contro il Wanderers ed è riuscita nel secondo tempo a segnare 3 gol e a vincere 5-3. Poi vedremo come sono state realizzate le reti. Il Marconi purtroppo ha dovuto interrompere la sua striscia, la sua lunga striscia di giornate positive, di risultati positivi. Ne aveva collezionato 14, ha perso in casa 1-0 contro il Sydney United. E il Sydney United, che è l'unica squadra in questo campionato che ha strappato tutti i 6 punti al Marconi Stallions, avendo vinto anche la partita di andata 1-0. Ma vediamo i risultati e le classifiche e i prossimi incontri. 24esima giornata, Blacktown St. George City 3-0, Wollongong Riders 2-3, St. George Saints Lochdale 1-6, Sadena Sydney Olympic 1-1, Università del New South Wales Spirit 3-1, Sydney FC Man United 0-0, Wanderers Appia 3-5, Marconi Sydney United 0-1. Per il Sydney United ha segnato il gol del successo al 35esimo Wells. Il Marconi non è riuscito negli istanti 55-60 minuti a recuperare il gol di svantaggio. Wanderers Appia 3-5, 3 reti del Wanderers al 15esimo Cameron, pareggio di Jordan al 30esimo, al 37esimo Lual 2-1, al 41esimo un'autorete del Wanderers ha consentito all'Appia di pareggiare, ma un minuto dopo subito Lual di nuovo ha portato in vantaggio il Wanderers per 3-2. Nel secondo tempo goleada dell'Appia, al 50esimo Ortiz, al 76esimo Kors e all'81esimo ancora Ortiz. E la classifica si legge così: Marconi 55 punti, Appia 54, Sydney United 51, Rockdale 39, Sadena 36, Sydney FC 35, Wollongong 32, Università del New South Wales 31, Spirit 31, Manly 31, Wanderers e Riders 29, Blacktown e St. George City 25, fanalini di coda, due squadre sono il St. George Saints e il Sydney Olympic con 19 punti. E il prossimo turno vedrà queste sfide: Manly, Sydney Olympic, Spirit, Wanderers, St. George Saints, Sydney FC, St. George City, Sydney United, Wollongong, Blacktown, Rochdale e Sutherland. E il Marconi giocherà fuori casa al Ernie Smith Reserve a Sydney sabato 25 luglio con inizio alle ore 17, alle ore 5 p.m. Da segnalare che all'andata il Marconi vinse con un punteggio tennistico 6-1, superò i Riders per 6-1 all'andata. E l'Apia invece, l'Apia giocherà al Lambert Park sempre sabato 25 luglio con inizio però un'ora dopo alle ore 18, alle ore 6. E l'Apia affronterà l'Università del New South Wales e all'andata il risultato fu di 1-1. Ed eccoci per l'ascoltatore che voleva sapere perché il Roland Garros è l'unico dei quattro slam giocato sulla terra battuta e questa superficie rende la situazione diversa rispetto a cemento ed erba. Tuttavia la ragione non è solo tecnica, è anche una scelta filosofica e organizzativa per cui i giudici di linea resteranno a Roland Garros anche per il futuro. La terra rossa lascia il segno della palla. Se una chiamata è dubbia, il giudice di serie può scendere e controllare il segno lasciato dalla palla. Questo sistema è considerato parte integrante della tradizione del torneo francese. Infatti la federazione francese vuole mantenere i giudici di linea. Il presidente Gilles Moreton ha dichiarato più volte che il torneo preferisce conservare il ruolo di ufficiali di gara finché sarà possibile. Non è perché le Electronic ELC non funzioni sulla terra. In passato si sosteneva che la polvere della terra battuta rendesse il sistema meno affidabile. Oggi però sia Hawkeye sia altri sistemi vengono utilizzati con successo in molti tornei ITP e WTA sulla terra. Anche il fondatore di Hawkeye, Paul Hawkins, afferma che la tecnologia è accurata. Semmai può essere il segno sulla terra a non rappresentare esattamente il punto di impatto della palla. Quindi la scelta del Roland Garros è oggi più culturale che tecnologica. C'è anche un aspetto interessante. Negli ultimi anni alcuni episodi controversi hanno mostrato che nemmeno l'electronic line calling è infallibile, soprattutto su superfici naturali. Questo ha rafforzato la convinzione degli organizzatori francesi di continuare con il controllo del segno e il giudizio umano. Finiti i mondiali, finito Wimbledon, cari ascoltatori, stiamo aspettando che arrivi la Serie A, ma prima ci saranno delle amichevoli molto importanti a Perth, dove Milan giocherà contro l'Inter, l'Inter poi giocherà contro la Juventus e la Juventus giocherà contro il Palermo. Ci sarà al Marconi, al Club Marconi, verrà mostrato sui grandi schermi, verrà mostrata la partita tra Palermo e Juventus. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e ringrazio Carlo per avermi ospitato anche oggi. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto, una buona settimana, tanta e tanta salute e vi do appuntamento per martedì prossimo con altre notizie importanti che vi piaceranno nel mondo dello sport. Buon pomeriggio.
0: Grazie Maurizio delle belle notizie che dai ogni martedì sempre su questa stazione radio. Sono molto molto gradevole. Grazie mille Maurizio.

Questa bellissima canzone di preghiera per i cugini di campagna era dedicata alla signora Carmela di Breakfast Point e poi quella di Malika Yen dedicata al mio grande Maurizio Panini che si intitola E se puoi. Radio 2 00 98.5 FM Italian Program every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. You can listen to this program repeat on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia. Spero che continuate ad ascoltarmi perché la settimana scorsa c'è stato un problema. Se non mi ascoltate fatemelo sapere tutto una volta, amici radio ascoltatori, perché c'è stato un problema col collega che faceva il programma turco. Adesso è arrivata l'ora di Peppino di Capri. Quindi tutti insieme ascoltiamo le belle notizie.

È morto nella sua amata isola Peppino di Capri, aveva 87 anni. È scomparso dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato. Lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana. Dal Novecento, pianista raffinato, interprete elegante, autore di brani entrati nella memoria collettiva. Ha attraversato oltre 60 anni di musica, riuscendo a parlare e a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. partecipazioni al Festival di Sanremo, con 2 vittorie nel 1973 e nel 1976. 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana, con una vittoria nel 1970. E 9 partecipazioni a Canzonissima. E ancora una serie di successi indimenticabili, come Un grande amore, niente più, Sto Tropez Twist, Roberta, Luna Caprese e Champagne. Forse le più famose, la più famosa e la più ballata. Questo e molto altro è stato Peppino di Capri, scomparso all'età di 87 anni dopo una carriera durata più di 60 anni e iniziata a soli 4 anni. Sì, perché Giuseppe Faella, questo era il suo vero nome, si esibì in un pubblico dal piccolissimo, suonando il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale. È scomparso nella sua amata isola, a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. La musica ce l'aveva nel sangue, grazie alla sua famiglia. Il nonno, membro della banda musicale di Capri, e il papà, titolare di un negozio di strumenti musicali che nel tempio libero si dilettava suonando il clarinetto, il sassofono, il contrabbasso e il violino. Dall'età di 6 anni inizia a studiare il pianoforte, a 14 anni comincia a esibirsi nel night club di Capri e lascia con l'amico Ettore Falconieri. Si chiamano il duo Caprese e si esibiscono anche in TV nel programma Primo Applauso, condotto da Enzo Tortora. Con Falconieri e altri amici alla fine degli anni 50 forma anche un gruppo, i Capri Boys, ispirato alla musica rock che arriva dall'America. È proprio durante una di queste serate che il gruppo viene notato da un dirigente della casa discografica milanese Carriscia. Arriva il primo contratto a Giuseppe su suggerimento del chitarrista Mario Cenci. Giuseppe cambia il suo nome in Peppino, come lo chiamano gli amici, e il cognome in Di Capri, come omaggio all'isola in cui è nato il 27 luglio del 1939. Nascono Peppino di Capri e i suoi Rockers, che nel giro di qualche anno ottengono un notevole successo. Siamo ormai negli anni 60 e Peppino diventa anche attore, prendendo parte agli indimenticabili musicarelli. Nel frattempo ha sposato Roberta Stoppa, dalla quale si separa nel 1970, poco dopo la nascita del primo genito Igor. Nel 1973, dopo alcuni anni di stop e di scioglimento del gruppo, arriva la prima vittoria al Festival di Sanremo con Un grande amore, niente più. Da quel momento la carriera e il successo di Peppino non si fermano più. Arrivano nuovi brani come Emo Emo, Il sognatore e decine di partecipazioni televisive, tra cui quella al Festival di Sanremo 2023. Al Festival era stato anche nel 1995 come componente del trio Melody,
un trio formatosi per l'occasione, oltre a Peppino, ne faceva parte Gigi Proietti e Stefano Palatresi. Il brano proposto si intitolava «Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar?». Il 26 maggio del 2005 viene anche insignito dell'ombra presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza e commentatore ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2019 ha perso la seconda moglie, Giuliano Gagliardi, con cui è stato più di 40 anni e con i cui aveva gli altri due figli, Edoardo e Dario. Un post sui social, Carlo Conti ha voluto ricordare così Peppino Di Capri, scomparso all'età di 86 anni: «Ciao Peppino, ci hai fatto ballare con il twist, ci hai fatto emozionare, di innamorare con le tue canzoni. Con te un grande amore, niente più». Grazie Peppino Di Capri.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
0: E se lo merita veramente Peppino Di Capri, che sarà sempre vivo nella mia stazione radio. Abbiamo ascoltato Roberta, 1963. Spirit Gonzales, 1958. Twist Again, 1957. Voce o Notte, 1955. Il Sognatore, 1987. Champagne, 1973. Non lo faccio più, 1976. È un grande amore, niente più, 1973. Spero che questo programma, questa bella mezz'ora di Pipno e di Peppino Di Capri, è stato di vostro gradimento. Radio 2 triple 98.5 FM, Italian Program with Carlo, 0499 999 149, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Cerco uno che mi sponsorizza, quindi se avete un'attività, magari voi dite, io non ce n'ho tanti clienti, non voglio altri clienti, ma non fa niente, però mi potete aiutare se volete, qualsiasi cosa che date viene ben accettata, io vi ringrazio anticipatamente. L'indovinello del mese di luglio per portare a casa un bel cuffio con la Bluetooth che veramente vale proprio la pena. Dovete rispondere alle risposte esatte di questo mio indovinello, che già ce n'ho 7 e mi ha dato la risposta esatta. Chi è che se guida male al massimo può schiacciare qualche piede? 04 99 999 149 o potete telefonarmi qui nello studio nelle tre ore che faccio il programma sul 02 97 15 5403. E adesso andiamo alle nostre richieste. E poi aspettate, gli ultimi 15 minuti saranno di Guido Renzi, tre canzoni, una più bella dell'altra. Allora, Luigina di Epping vuole ascoltare la canzone di Mina, Ancora, Ancora, Ancora. Cara signora Luigina di Epping, lei lo sa che Mina, questa fu l'ultima volta che apparì sulla televisione italiana e in tutto il mondo. Ultimo show che si chiamava Mille e una luce. Cantò Ancora, Ancora, Ancora e da lì non si è vista più, soltanto le fotografie di lei, ma non dal vivo, qualsiasi parte nel mondo, in TV o in radio nemmeno. Quindi ascoltiamo noi Mina, Ancora, Ancora, Ancora.

presto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

Radio 2 Tripolo Italia Program with Carlo. Questa era per Giorgia di Concord, Franco Simone, Respiro, grande successo 1977. Due settimane fa, io questo l'ho messo la settimana scorsa, ma purtroppo non si poteva ascoltare l'ultima ora, mi hanno telefonato Domenica di Cronalla, Fausta di Katumba e Antonietta di Liverpool. Tutte e tre volevano ascoltare le canzoni di Guido Renzi e mi hanno detto: Carlo, metti qualche canzone che tu piace, perché a noi piacciono tutte le canzoni che lui canta. E ho messo tre, uno dopo l'altro, per far contento a tutti quanti. Prima canzone, Un sorriso, grande successo, 1969. Seconda canzone, Negli occhi miei, grande successo, 1975, questa la voglio dedicare pure a mia moglie Floriana. E ultima canzone, per Antonietta di Liverpool, con Un'ora, grande successo, 1970. A voi tutti, Guido Renzi con Un sorriso.

0: Grazie a tutti i miei radioascoltatori che mi avete fatto compagnia questo pomeriggio. Ringrazio Maurizio Pagnin per le belle notizie della settimana e chiudo per la canzone per Pasquale di Rosel con Domenico Modugno, Ma come hai fatto, 1969. Non vi dimenticate, questo programma lo potete riascoltare anche venerdì sera dalle 21 fino alle 28. A mezzanotte. Carlo si congeda da voi e dà appuntamento per la prossima settimana, dalle 21 fino alle 24 venerdì sera. Ciao, alla prossima.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare, mi immagino lei.

toccare il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare

crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge.

0: sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere incoriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite e sto puntando lì.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.